0: signora Mari, quando mi maritarò io?
1: Quando? Ma che figurarsi! Oh ciel! Ma che piacerà?
0: Co che piacerà? Lo saprò io.
1: Ma che sempietà, certo! Perché voi lo saprete.
0: E la diga la me diga. Ghise niente in cantier.
1: Ghise? E no, Ghise?
0: Non la so niente.

0: fai capi? Patron, signor pare?
1: Signorina!
0: Patron, non su sagnanca e te saludar?
2: Tra la sede e l'amore.
0: Fa figurarse, semo le stramore.
2: Che stramessi? Cosa son io? Un orso, un tartaro.

0: In maschera!
1: In maschera! In maschera!
0: Questo sia il vasoso!
1: Egave tanto muso de dir sto bocon d'eresia. Ove mai visto me si ora strapassa? Venimo a dire il merito sul mio muso una maschera de strassa. Cosa sera sta maschera? Le putte vanno ad andare in maschera e...
0: Le marivai, un po' altro!
1: Sì o no! Neanche le marivai!
0: Ma figurarsi cosa sei, le tutte quelle che te va!
1: Figurarsi, mi non pago a Samaria!
0: Porco venivo, odio il marito! Perché? Ma sei un rustico!
1: Sono a Margheri, non me la provoca!
0: Ma sono un arto,
1: Signora Margheri,

0: Chiseni o figurarse.
1: Aspetta. Senti chi sei. Veniara signor Simon Maroele. Signor Maurizio delle strope.
0: Meglio.
1: E signor Cansian Tartufola.
0: Mo caro.
1: Noi se tre uomini come sedie.

gente e che grilli non ha nel cervello per le femmine possando seno è un rustico un orso

le strappessi, pite conessi, mesto meghessi, le nuove ultime, vuole merletti, e poccia senti, e po' spasetti, vuole sugli abiti, vuole lustrini, vuole teatri, vuole festini, la vostra casa, la vostra casa, la vostra casa, ve par preso. Vole sugli abiti orro e lustrini, vole teatri, vole festini, parche femmine, vole strambessi, pettegonessi e stomighessi, le mode ultime, vole merletti e pocciassetti e pospassetti, vole teatri, vole festini, vole sugli abiti orro e lustrini, vole spassetti, pocciassetti, merletti, le mode ultime, stomighessi, pettegonessi e strambessi. La vostra casa...

0: Mario, certo sicuro.
1: Vengarà, signora Felice.
0: Col Mario, se vuol pensar, tu si niente che descuro e nessun vuol sospettar. E no, cosa stio a spionar?
2: Non vuol che senta.
0: No vedo l'ora de destrigarmela. Ande de là.
2: Cosa di fastidio?
0: Ande ve dico.
2: Cosa di intrigo?
0: Forra de qua che ne voto, ne voto.
1: Dio mi dio, vostro sorpasso.

0: lassù.
1: Shhh, aspetta. Mi credo, credo, credo vedere da per la Marinada.
0: Ma con chi? Se puoi saper.
1: Zitto, che neanche l'aria sappia. Ol fio de signor Maurizio.
0: Ma se ripeto, ma sei un contrabbando.
1: Infatti mi lo voglio se cambia da saper.
0: Signore sì, e la puta, quando lo saverà?
1: Colla se sposerà.
0: Eh?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: E in osada vedar prima?
1: Sì o no, in osso uso, sto metesis.

0: appena il muso, tacchete!
1: La va sposar.
2: E se non gli piace?
1: Son paron me.
2: Mamma benedetto, se non la piace il puto.
1: Impossibile, impossibile, ma da parola el pare. Seguro son de tutto.

0: Mauricio.
1: Pare di puto, fiello, potreste venire.
0: Andete là.
1: Me mande via.
0: Me parra via.
1: Mande via per non chi so, sono bugie.
0: E mi è il parò. Presto cavere.

0: venimo a dire il merito. La dota è pareciada.
1: Non voi passi, investimoi.
0: Come ve piacerà.
1: Non spende in abiti, e mi no mogio.
0: Mi ve la dago, sol quale se.
1: Sarà ve a dir.
0: Sea, no che ne.

0: benedetto, la pensi proprio come Seigneur. Che farusogne,
1: i so mannini, il sole letto, i so regini.

0: Parò moderne ogni desali e sentali capire e do volte le compre e do volte le compre e do volte le compre
1: e pochi che pensa così
0: e pochi che gai lo scrivetti
1: posso sì che su gusto sta bene
0: e paponi straculi magnar
1: e a commerca
0: e senza debiti
1: e senza strepiti
0: senza
1: segnal paronino
0: qua
1: e fede gli
0: come che vu possia levar mio figlio
1: e mi pussi la puta
0: un bagatti non muta
1: la mia tutto sa far fin in cucina la lova i piatti
0: e il miello puto perché non s'usa con le massere a massicar infine braghe poi che il senso usa e che le calze il sappia.